batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.

0: io alle rumbatto.
1: Serattore, Serattore, cadmi, malo manje srao, rejting bi ti prekonoći pao. Serattore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
2: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
3: I ovo rubato ovako uletile.
1: Pa da. Muzika. Música.

Facemo bratove, sì, dacemo spratove, non si scupe satove, vo dicemo ratove, poi ne copartove.

0: Roma.
1: È un impegno che ti supera Roma. Oh, ma invece non chiede Roma.